That was Edinburgh, song of the new entry of this week called Casa di Legno, literally wood house. Very young and eclectic and with a very soothing, beautiful voice. Casa di Legno, il vero nome è Elisa Coclite, è nata in Abruzzo nel 2003 e fin da piccola ha una grande passione per la musica, impara il pianoforte e poi la scrittura. Il grande pubblico la conosce nel 2020, quando a sole 17 anni vince l'X Factor Italia 2020. Casa di Legno becomes famous to the big audience in 2020 when she wins X Factor Italy. E fin dalle prime esibizioni colpisce per la sua voce molto eterea, la capacità interpretativa, uno stile molto lontano, magari sa dei commerciali cliché che hanno molti giovani purtroppo, anche televisivi, classico pop, no? La vittoria quindi rappresenta un importante trampolino di lancio, ma però Casa di Legno appunto dimostra subito di voler costruire una carriera autentica, indipendente, senza lasciarsi definire solo da quel successo iniziale. Dopo il programma pubblica diversi singoli che contribuiscono a delineare la sua identità artistica. Infatti troviamo Vittoria, Mille Piani, e queste canzoni mostrano una scrittura molto introspettiva, una ricerca sonora raffinata, e poi nelle successive uscite emerge sempre di più la sua capacità di mescolare pop contemporaneo, però anche atmosfere indie, come abbiamo appena sentito, influenze anche internazionali, infatti questa Edinburgh in inglese. Nel 2023 è arrivata una tappa importante con la partecipazione a Sanremo Giovani, che le permette di raggiungere un pubblico ancora più ampio e confermare il suo posto fra le giovani cantautrici più interessanti della scena italiana. And so in 2023 Casa di Legno decided to participate to one of the biggest festival in Italy called Sanremo Music Festival, and then she becomes even more popular, and so she reached a more bigger audience, and the year after she comes back with a new single called Posto Nuovo. So before I keep talking about her, I just want to let her music talk to you, and so you can discover more about her sound. This is Ora o Mai Più. Now or Never. Casa di Legno.

That was Ora o Mai Più, Now or Never song of the new entry of this week, and that's Amora Rosta. Her name is Casa di Legno. Allora, nel 2024, siamo arrivati nel 2024, nella sua storia, torna con il singolo Posto Nuovo, un brano che segna l'inizio di una nuova fase della sua carriera, e la canzone racconta la ricerca di se stessi e rappresenta il primo passo verso un progetto musicale più maturo e personale. E poi, sempre nello stesso anno, collabora anche con Davide Shorty nel brano Lacrime di Felicità, che poi ci ascoltiamo. Il 2026, quindi quest'anno, segna invece una svolta molto importante con l'uscita del suo primo vero album in studio, che si chiama Silenzio, tutto di me. Un disco molto intimo, nato dopo tanti anni di ricerca, che unisce influenze folk, indie pop, però qui troviamo anche un po' di elettronica analogica. Fra i brani che accompagnano il progetto, sicuramente Verde Foresta è uno dei migliori, infatti è stato scelto come singolo radiofonico. Diciamo rappresenta un po', forse è la canzone che rappresenta meglio il percorso artistico di Casa di Legno. E quindi noi dovremmo ascoltarlo, la prossima volta ve lo suono. Adesso invece vi suono Lontanissimo e Lacrime di Felicità. So I have two more songs up my sleeves of this singer. First one is called Lontanissimo, which is very far away. And the second one, she published this in collaboration with Davide Shorty, which is a very funk soul singer, and you can hear his influence in it. So let's enjoy a little bit more of this new singer. Her name is Casa di Legno. Io, that's amore. On BFM 99.9 with Melissa until 7 p.m.